sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

mattina su Antenna 1 La Radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 5 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Antenna 1 FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 6:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Antenna 1, la compilation della tua vita, per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalibile.
2: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte che durava 5 ore. Nel 1582 invece era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Torino 104.7.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 7:02. L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
1: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
0: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
5: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Giornale Radio.
7: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Prosegue al Policlinico Gemelli il recupero di Papa Leone XIV dopo l'operazione per un tumore al polmone. L'ultimo bollettino medico diffuso ieri descrive un decorso regolare. Il pontefice ha ripreso a camminare nella stanza, a mangiare e a svolgere fisioterapia respiratoria. Ha anche concelebrato una messa in un ambiente allestito nel reparto. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa è di buon umore. La previsione resta di circa una settimana di ricovero. Per gli impegni successivi, compreso sul viaggio in Sud America, saranno decisive le valutazioni dei medici.
8: Crisi energetica, Ucraina e bilancio comunitario al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. L'Italia chiede risposte rapide al caro energia e maggiore flessibilità per sostenere famiglie e imprese. Sul decreto bollette la Commissione ha indicato un accordo di massima con Roma per rendere la misura compatibile con le regole europee. L'obiettivo è ridurre l'impatto dei costi della produzione elettrica da gas sul prezzo finale dell'energia. Resta però divisa l'Unione sulla strategia complessiva. Diversi governi insistono sulla necessità di accelerare la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.
7: 3 morti e 6 feriti in un nuovo attacco russo contro Kropyvnytskyi nell'Ucraina centrale. Secondo il governatore regionale, i droni hanno preso di mira infrastrutture, logistiche, trasporti e imprese industriali. Sul fronte diplomatico, il Financial Times riferisce che Washington avrebbe proposto agli europei di sbloccare parte dei beni sovrani russi congelati, trasferendoli in uno strumento finanziario sotto supervisione americana. L'obiettivo sarebbe rilanciare i negoziati di pace. Secondo le fonti citate dal quotidiano, i delegati europei hanno respinto la proposta discussa durante un incontro la scorsa settimana a Miami.
8: Veniamo in Italia. Massimo Garavaglia annuncia la candidatura alla guida della Lega e sfida Matteo Salvini. Il senatore presidente della Commissione Finanze intende partecipare al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Rivendica l'identità federalista del movimento e legame con i territori, prendendo le distanze della definizione di partito di estrema destra. Salvini ha accolto positivamente l'annuncio, sostenendo che più candidature possono portare nuove idee. Per formalizzare la corsa, Garavaglia deve raccogliere almeno 80 firme provenienti da 4 regioni. Il confronto riguarda anche il peso del nord e l'organizzazione del partito.
7: Gli stabilimenti ex Ilva di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiudono, e quanto assicurano i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in una nota diffusa ieri sera dopo le proteste dei lavoratori. I commissari annunciano un piano per limitare gli effetti della riduzione produttiva, tutelare l'occupazione e sostenere l'indotto. Per Taranto e Genova sono previsti accordi di lavorazione per conto di altre imprese, con il richiamo del personale necessario dalla cassa integrazione. Le sospensioni programmate vengono definite pause tecniche temporanee. Per Novi Ligure si cercano soluzioni analoghe a partire dalla disponibilità delle materie da lavorare.
8: Proseguono a Roma le indagini sulle aggressioni compiute da una minicar tra il 4 e il 5 ottobre. 2 ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Secondo gli investigatori hanno ammesso i fatti. Uno dei due, nelle dichiarazioni riportate, ha cercato di descrivere gli episodi come scherzi. Le accuse indicate sono tentato omicidio e lesioni. Tra le persone aggredite c'è l'attore Davide Jacopini, gravemente ferito mentre viaggiava in un monopattino. Il veicolo è stato sequestrato. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e la testimonianza di un meccanico.
7: E infine la pagina sportiva a cura di Federica Sorrentino.
9: Mai così male le squadre italiane di Champions League nella fase campionato. Il secondo turno si è chiuso con 4 sconfitte in altrettante gare. Non è mai successo. Ai capo di Inter e Napoli si sono aggiunti quello del Como, battuto a Rotterdam in rimonta dalla Feyenoord e quello incredibile della Roma che all'83esimo vinceva 3-1 con il Real Madrid e ha vanificato tutto subendo 3 gol in 7 minuti sempre su calcio d'angolo, un blackout che lascia interdetti e non trova facile spiegazione. L'epilogo del match giocato all'Olimpico dimostra comunque che nelle coppe europee i risultati non sono mai scontati e non è permesso staccare la spina. Ora il calcio italiano spera nel riscatto in Europa League con il Milan impegnato sul campo del Salisburgo e la Juventus che fa visita alla Celta Vigo e in Conference League con l'Atalanta di Sarri che ospita i ciprioti del Paphos.
7: Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
6: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna 1, la radio. Enjoy this trip.

Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582 invece era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Previsioni del tempo.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 8. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Pane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Prosegue al Policlinico Gemelli il recupero di Papa Leone XIV dopo l'operazione per un tumore al polmone. L'ultimo bollettino medico diffuso ieri descrive un decorso regolare. Il pontefice ha ripreso a camminare nella stanza, a mangiare e a svolgere fisioterapia respiratoria. Ha anche concelebrato una messa in un ambiente allestito nel reparto. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa è di buon umore. La previsione resta di circa una settimana di ricovero. Per gli impegni successivi, compreso sul viaggio in Sud America, saranno decisive le valutazioni dei medici.
8: Crisi energetica, Ucraina e bilancio comunitario al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. L'Italia chiede risposte rapide al caro energia e maggiore flessibilità per sostenere famiglie e imprese. Sul decreto bollette la Commissione ha indicato un accordo di massima con Roma per rendere la misura compatibile con le regole europee. L'obiettivo è ridurre l'impatto dei costi della produzione elettrica da gas sul prezzo finale dell'energia. Resta però divisa l'Unione sulla strategia complessiva. Diversi governi insistono sulla necessità di accelerare la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.
7: 3 morti e 6 feriti in un nuovo attacco russo contro Kropyvnytskyi nell'Ucraina centrale. Secondo il governatore regionale, i droni hanno preso di mira infrastrutture logistiche, trasporti e imprese industriali. Sul fronte diplomatico, il Financial Times riferisce che Washington avrebbe proposto agli europei di sbloccare parte dei beni sovrani russi congelati, trasferendoli in uno strumento finanziario sotto supervisione americana. L'obiettivo sarebbe rilanciare i negoziati di pace. Secondo le fonti citate dal quotidiano, i delegati europei hanno respinto la proposta discussa durante un incontro la scorsa settimana a Miami.
8: Veniamo in Italia. Massimo Garavaglia annuncia la candidatura alla guida della Lega e sfida Matteo Salvini. Il senatore e presidente della Commissione Finanze intende partecipare al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Rivendica l'identità federalista del movimento e legame con i territori, prendendo le distanze della definizione di partito di estrema destra. Salvini ha accolto positivamente l'annuncio, sostenendo che più candidature possono portare nuove idee. Per formalizzare la corsa, Garavaglia deve raccogliere almeno 80 firme provenienti da 4 regioni. Il confronto riguarda anche il peso del nord e l'organizzazione del partito.
7: Gli stabilimenti ex Ilva di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiudono, e quanto assicurano i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in una nota diffusa ieri sera dopo le proteste dei lavoratori. I commissari annunciano un piano per limitare gli effetti della riduzione produttiva, tutelare l'occupazione e sostenere l'indotto. Per Taranto e Genova sono previsti accordi di lavorazione per conto di altre imprese, con il richiamo del personale necessario dalla cassa integrazione. Le sospensioni programmate vengono definite pause tecniche temporanee. Per Novi Ligure si cercano soluzioni analoghe a partire dalla disponibilità delle materie da lavorare.
8: Proseguono a Roma le indagini sulle aggressioni compiute da una minicar tra il 4 e il 5 ottobre. 2 ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Secondo gli investigatori hanno ammesso i fatti. Uno dei due, nelle dichiarazioni riportate, ha cercato di descrivere gli episodi come scherzi. Le accuse indicate sono tentato omicidio e lesioni. Tra le persone aggredite c'è l'attore Davide Jacopini, gravemente ferito mentre viaggiava in un monopattino. Il veicolo è stato sequestrato. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e la testimonianza di un meccanico.
7: E infine la pagina sportiva a cura di Federica Sorrentino.
9: Mai così male le squadre italiane di Champions League nella fase campionato. Il secondo turno si è chiuso con 4 sconfitte in altrettante gare. Non è mai successo. Ai capodi Inter e Napoli si sono aggiunti quello del Como, battuto a Rotterdam in rimonta dalla Feyenoord e quello incredibile della Roma che all'83esimo vinceva 3-1 con il Real Madrid e ha vanificato tutto subendo 3 gol in 7 minuti sempre su calcio d'angolo, una blackout che lascia interdetti e non trova facile spiegazione. L'epilogo del match giocato all'Olimpico dimostra comunque che nelle coppe europee i risultati non sono mai scontati e non è permesso staccare la spina. Ora il calcio italiano spera nel riscatto in Europa League con il Milan impegnato sul campo del Salisburgo e la Juventus che fa visita alla Celta Vigo e in Conference League con l'Atalanta di Sarri che ospita i ciprioti del Paphos.
7: Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
3: Le news tornano tra un'ora.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro e si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
3: Acceso lo scontro in aula con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Lein.
5: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
3: In Ucraina alle prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto oltre a diversi stabilimenti industriali della città. La banda della minicar in azione a Roma, sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione dei 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
6: Era troppo bello per essere vero. La rete di De Ron, la doppietta di Malen in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao, che poi si fa male. Veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2 lasciando Ilariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus, in Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
8: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 125 nel comune di Pecetto in fascia oraria 8-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Previsioni del tempo.
1: Antenna 1.
9: La radio. I got a message for you.

0: Sono le 9:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Crisi energetica, Ucraina e bilancio comunitario al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Il servizio.
10: L'Italia chiede risposte rapide al caro energia e maggiore flessibilità per sostenere famiglie e imprese. Sul decreto bollette la Commissione ha indicato un accordo di massima con Roma per rendere la misura compatibile con le regole europee. L'obiettivo è ridurre l'impatto dei costi della produzione elettrica da gas sul prezzo finale dell'energia. Resta però divisa l'Unione sulla strategia complessiva. Diversi governi insistono sulla necessità di accelerare la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.
9: In Turchia la città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. Ieri le autorità cittadine hanno ricevuto segnalazioni riguardanti oltre 800 abitazioni, circa 280 attività commerciali e più di 70 veicoli. Le precipitazioni più intense sono state registrate nella parte asiatica di Istanbul, disposta alla chiusura delle scuole. Prosegue al Policlinico Gemelli di Roma il recupero di Papa Leone dopo l'operazione per un tumore al polmone. Il servizio.
11: L'ultimo bollettino medico diffuso ieri descrive un decorso regolare. Il pontefice ha ripreso a camminare nella stanza, a mangiare e a svolgere fisioterapia respiratoria, ha anche concelebrato una messa in un ambiente allestito nel reparto. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa è di buon umore. La previsione resta di circa una settimana di ricovero. Per gli impegni successivi, compreso il viaggio in Sud America, saranno decisive le valutazioni dei medici.
9: Sgomento a Napoli per la presenza anche di due figli di altrettanti poliziotti tra i circa 10 ragazzi, quasi tutti minori, protagonisti della violenta aggressione subita qualche giorno fa al Vomero da un uomo che durante una rissa è stato anche investito da un camion per la raccolta dei rifiuti. La vicenda si sarebbe sviluppata in due momenti: prima una lite che ha visto due ragazzine scagliarsi contro, una terza per un fidanzatino conteso, seguita dall'intervento di un ragazzo in sella ad uno scooter, e poi la reazione del padre della giovane aggredita, il quale, dopo aver appreso cosa era successo alla figlia, ha rintracciato l'aggressore e, scagliandosi contro di lui, ha innescato la reazione violenta degli amici del giovane. Lo sport e il calcio, nuova batosta per le italiane in Champions, le speranze oggi affidate all'Europa e alla Conference League. Il servizio della redazione.
12: Mai così male le squadre italiane di Champions League nella fase campionato. Il secondo turno si è chiuso con 4 sconfitte in altrettante gare, non è mai successo. Ai capo di Inter e Napoli si sono aggiunti quello del Como, battuto a Rotterdam in rimonta dalla Feyenoord, e quello incredibile della Roma che all'83esimo vinceva 3-1 con il Real Madrid e ha vanificato tutto subendo 3 gol in 7 minuti, sempre su calcio d'angolo. Una blackout che lascia interdetti e non trova facile spiegazione. L'epilogo del match giocato all'Olimpico dimostra comunque che nelle coppe europee i risultati non sono mai scontati e non è permesso staccare la spina. Ora il calcio italiano spera nel riscatto in Europa League con il Milan impegnato sul campo del Salisburgo e la Juventus che fa visita alla Celta Vigo, e in Conference League con l'Atalanta di Sarri che ospita i ciprioti del Paphos.
9: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. L'ufficialità è stata data nella serata di ieri dal club lagunare sui propri canali istituzionali. Il tecnico piemontese, che poco prima si era liberato dal contratto con la Cremonese, ha firmato un'intesa biennale fino al termine della stagione 2027-2028. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa. Are you
13: ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro e si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582 invece era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché illegittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein: negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi. Nella notte raid sull'est del paese. Almeno 3 i morti, 6 i feriti. La banda della minicar in azione a Roma sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma. All'Olimpico, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti, vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A33 a Sicuneo si rallenta per traffico intenso tra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Infine sulla statale 33 della Val Bormida si rallenta per lavori tra l'incrocio Cantalupo e l'incrocio Borgoratto Alessandrino in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Previsioni del tempo.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 10. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington nel tentativo di rilanciare i negoziati di pace. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti secondo le quali l'idea è stata ventilata nel corso della riunione a Miami tra i negoziatori americani e ucraini e funzionari di Francia, Germania, Regno Unito, Unione Europea e NATO. I delegati europei hanno respinto il piano. Dal canto suo il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha detto in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. La politica verso il congresso della Lega e il servizio della redazione.
6: Massimo Gravaglia annuncia la candidatura alla guida della Lega e sfida Matteo Salvini. Il senatore presidente della Commissione Finanze intende partecipare al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Rivendica l'identità federalista del movimento e legame con i territori, prendendo le distanze dalla definizione di partito di estrema destra. Salvini ha accolto positivamente l'annuncio, sostenendo che più candidature possono portare nuove idee. Per formalizzare la corsa, Gravaglia deve raccogliere almeno 80 firme provenienti da 4 regioni. Il confronto riguarda anche il peso del nord e l'organizzazione del partito.
5: La cronaca ci porta a Milano per l'ennesima agghiacciante storia di violenza e danni di anziani. Arriva da una RSA della provincia dove 4 anziane donne sarebbero rimaste vittime di schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali. E quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano che ha portato all'interdizione dalla professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite. Ultima pagina in Campania, nuovi importanti reperti archeologici sono venuti alla luce nel corso della campagna di scavo nella grotta Maria Colombo in località Pattano a Montesano sulla Marcellana nel Salernitano. Si tratta di frammenti ceramici di grandi dimensioni riferibili all'età del bronzo antico. I reperti sono riconducibili alla fase principale di frequentazione della cavità circa 3.900 anni fa. Il sito potrebbe essere stato utilizzato anche per pratiche funerarie e culturali. Le indagini hanno consentito di liberare l'accesso alla sala principale ostruito dai materiali accumulati dopo il crollo della volta e da una frana fangosa. Lo sport, il tennis, la guerra ferma, il Sings Kings Slam. Il torneo esibizione in programma Riyadh dal 21 al 24 ottobre è stato rinviato al 27 dicembre per il momento. Un colpo duro per gli organizzatori sauditi che avevano messo sul piatto ben 13 milioni di dollari pur di ospitare tra gli altri Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev. Il rinvio del Six Kings Slam è legato a questioni logistiche di sicurezza che difficilmente si risolveranno in tempo breve. Negli scorsi mesi Qatar, Emirati Arabi Kuwait, Arabia Saudita hanno dovuto cancellare o rinviare ad altra data numerosi tornei. Dall'equitazione alla vela al pugilato, a fare più rumore è stato l'annullamento della finalissima 2026 tra Spagna e Argentina, la sfida tra i campioni d'Europa e quelli del Sud America prevista all'USAIL lo scorso 27 marzo. Il tennis, dopo il successo di ieri sulla ceca Nicola Bartunkova in 2 set con il punteggio di 7-6-6-3, oggi Jasmine Paolini va a caccia dei quarti del Wuhan Open, ultimo WTA 1000 della stagione, che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan in Cina. Di fronte alle 11 la britannica Sonia Kartal. Non c'è altro, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte, massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata a una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink, che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti. Si smarca il miliardario che attacca, e ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Previsioni del tempo.

0: Sono le 11:03.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale americano ha annunciato di aver distrutto il 6 ottobre un'imbarcazione legata all'Iran che stava effettuando attività di sorveglianza e puntando le navi della Marina americana nel Golfo dell'Oman. Negli ultimi 7 mesi, si legge in un post su X dell'US Central Command, il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran ha continuato a prendere di mira indiscriminatamente migliaia di navi civili in transito nelle acque della regione, oltre alle navi da guerra della Marina americana. I membri dell'equipaggio sono stati messi in salvo prima della distruzione dell'imbarcazione e sono in corso le procedure di rimpatrio. E ora che Zelensky se ne vada, così su X Elon Musk, questo dopo le polemiche seguite alle limitazioni imposte da Starlink nella gestione dei droni ucraini. Washington chiede ai partner europei di sbloccare parte degli asset russi. Intanto sul campo si continua a morire sotto i raid. Il servizio della redazione.
9: 3 morti e 6 feriti in un nuovo attacco russo contro Kropyvnytskyi nell'Ucraina centrale. Secondo il governatore regionale, i droni hanno preso di mira infrastrutture logistiche, trasporti e imprese industriali. Sul fronte diplomatico, il Financial Times riferisce che Washington avrebbe proposto agli europei di sbloccare parte dei beni sovrani russi congelati, trasferendoli in uno strumento finanziario sotto supervisione americana. L'obiettivo sarebbe rilanciare i negoziati di pace. Secondo le fonti citate dal quotidiano, i delegati europei hanno respinto la proposta discussa durante un incontro la scorsa settimana a Miami.
8: Seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Leone XIV dopo l'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. Il Papa, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Dagli Stati Uniti il messaggio del presidente Trump: spero si riprenda presto. Ancora un incidente mortale sul lavoro: un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica della tragedia non è ancora chiara e sul posto stanno operando i carabinieri, gli specialisti dello Spresal. A fare scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio. A Roma ieri la svolta nelle indagini sulle aggressioni minicar. Le famiglie di 2 minori, chiediamo scusa, pagheremo, ma non sono mostri. Il servizio della redazione.
10: 2 ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Uno dei due, nelle dichiarazioni riportate, ha cercato di descrivere gli episodi come scherzi. Le accuse indicate sono tentato omicidio e lesioni. Tra le persone aggredite c'è l'attore Davide Jacopini, gravemente ferito mentre viaggiava in monopattino. Il veicolo è stato sequestrato. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e la testimonianza di un meccanico.
8: A Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato per la seconda volta in poco più di un anno un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia. I militari lo hanno sorpreso in casa mentre picchiava la moglie in presenza dei loro figli di 10 e 15 anni. L'uomo, nel gennaio del 2025, era stato arrestato per gli stessi motivi. La donna, 42enne, lo aveva fatto tornare a casa per il bene dei loro figli. Ora è in carcere in attesa di giudizio. Ultima pagina in chiusura: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accogliendo l'invito del numero 1 della Federbasket Giovanni Petrucci, assisterà alla partita di qualificazione per i campionati mondiali tra Italia e Turchia, in programma il prossimo 26 novembre alle 20 a Roma. È la prima volta che un presidente della Repubblica Italiana assiste ad una partita di pallacanestro. Non c'è altro, grazie per averci seguito. Dopo
7: le news tornano tra 1 ora circa. Are you ready?
1: sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem. Il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali ha guastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real, padrona del campo per oltre un'ora, andata sul 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
6: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto con il da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Eravamo quasi delle sagome, e questo è quello che dà veramente fastidio in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, che le partite bisogna portarle in fondo.
7: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione, e abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
5: Non bastasse doppia tegola per la Roma, gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. Inizia la riscossa Feyenoord che si impone 3-2. L'analisi di Cesc Fabregas.
8: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. E niente, continueremo a imparare. Sì, sinceramente, sì, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alguna scelta.
5: Europa League alle 18:45, Salisburgo Milan alle 21, Celta Juventus. In Conference alla stessa ora, Atalanta Pafos. Adesso è ufficiale, Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese, che ha sottoscritto un biennale. Basket, quinta di Eurolega, terza vittoria della Virtus Bologna 96-94 sul parquet del Paris, stasera Milano Dubai. In Eurocup successi di Napoli e Venezia, KO Maxima Roma e Tortona. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci, 3-0 a Macerata. Con lo stesso score Conegliano scudettata vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.
9: Previsioni del tempo.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È mezzogiorno. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova batosta per le italiane in Champions. Le speranze oggi sono affidate all'Europa e alla Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
5: Mai così male le squadre italiane di Champions League nella fase campionato. Il secondo turno si è chiuso con 4 sconfitte in altrettante gare. Non è mai successo. Ai capo di Inter e Napoli si sono aggiunti quello del Como, battuto a Rotterdam in rimonta dalla Feyenoord, Nord, e quello incredibile della Roma che all'83esimo vinceva 3-1 con il Real Madrid e ha vanificato tutto subendo 3 gol in 7 minuti sempre su calcio d'angolo, un blackout che lascia interdetti e non trova facile spiegazione. L'epilogo del match giocato all'Olimpico dimostra comunque che nelle coppe europee i risultati non sono mai scontati e non è permesso staccare la spina. Ora il calcio italiano spera nel riscatto in Europa League con il Milan impegnato sul campo del Salisburgo e la Juventus che fa visita alla Celta Vigo, e in Conference League con l'Atalanta di Sarri che ospita i ciprioti del Paphos.
4: Lionel Messi ancora protagonista in MLS, stavolta con un assist, e la sua Inter Miami che grazie al 2-0 contro il New York City stacca ufficialmente il biglietto per i playoff del campionato. La squadra della Florida va in vantaggio al 20esimo dopo un'azione corale che coinvolge vari giocatori e vede Suarez servire verderame per l'1-0. Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. L'ufficialità è stata data nella serata di ieri dal club lagunare sui propri canali istituzionali. Il tecnico piemontese, che poco prima si era liberato dal contratto con la Cremonese, ha firmato un'intesa biennale fino al termine della stagione 2027-2028, prima dell'avventura in terra lombarda terminata con un esonero lo scorso marzo. Nicola ha portato a termine alcune imprese storiche in fatto di salvezza, da Crotone a Salerno, passando per Empoli, Genoa e Torino. Contestualmente all'arrivo di mister Nicola si uniscono allo staff tecnico anche Emanuele Caciccia in qualità di collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino come preparatore atletico e Lorenzo Squizzi nel ruolo di preparatore dei portieri. Il tennis, dopo il successo di ieri sulla ceca Nicola Burtunkova in 2 set con il punteggio di 7-6, 6-3, oggi Jasmine Paolini va a caccia dei quarti del WM Open, ultimo WTA 1000 della stagione, che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan in Cina. Di fronte a Paolini in questi minuti c'è la britannica Sonai Kartal. La guerra ferma il Six Kings Slam, il torneo esibizione in programma Riyadh dal 21 al 24 ottobre è stato rinviato al 27 dicembre, un colpo duro per gli organizzatori sauditi che avevano messo sul piatto ben 13 milioni di dollari pur di ospitare tra gli altri Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev. Il rinvio del Six Kings Slam è legato a questioni logistiche di sicurezza che difficilmente si risolveranno in tempi brevi. Negli scorsi mesi Qatar, Emirati Arabi, Kuwait e Arabia Saudita hanno dovuto cancellare o rinviare ad altra data numerosi tornei, dall'equitazione alla vela al pugilato. A fare più rumore è stato l'annullamento della finalissima 2026 tra Spagna e Argentina, la sfida tra i campioni d'Europa e quelli del Sud America prevista a Lusail lo scorso 27 marzo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accogliendo l'invito del numero uno della Federazione Basket Giovanni Petrucci, assisterà alla partita di qualificazione per i campionati mondiali tra Italia e Turchia in programma il prossimo 26 novembre alle 20 a Roma. È la prima volta che un presidente della Repubblica italiana assiste ad una partita di pallacanestro. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina, è tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle quattro italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League due trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
4: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla statale 30 della Val Bormida si rallenta per lavori tra l'incrocio Cantalupo e l'incrocio Borgoratto Alessandrino in entrambi i sensi di marcia. Circolazione regolare sulle restanti strade extraurbane del Piemonte. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 198 in corrispondenza del comune di Almese. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: sono le 13.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. 23 miliardi e mezzo è questa l'entità della manovra finanziaria, così come emerge dal documento programmatico di bilancio che il governo ha inviato questa notte a Bruxelles. 5 miliardi arrivano da banche e assicurazioni, dal settore finanziario un contributo dello 0,21% del PIL. Crisi energetica, Ucraina e bilancio comunitario al centro del Consiglio europeo che si apre oggi il servizio.
10: L'Italia chiede risposte rapide al caro energia e maggiore flessibilità per sostenere famiglie e imprese. Sul decreto bollette la Commissione ha indicato un accordo di massima con Roma per rendere la misura compatibile con le regole europee. L'obiettivo è ridurre l'impatto dei costi della produzione elettrica da gas sul prezzo finale dell'energia. Resta però divisa l'Unione sulla strategia complessiva. Diversi governi insistono sulla necessità di accelerare la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.
9: L'Italia ha ospitato oggi una colazione di lavoro sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034 tra i 17 paesi del gruppo Amici della Coesione a margine del vertice europeo. In parallelo si è tenuta un'altra riunione dei cosiddetti frugali dedicata al bilancio europeo con Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Austria, Svezia, Finlandia e Belgio. Quest'ultimo, pur partecipando all'incontro, non rientra tradizionalmente nel gruppo. Finlandia, Danimarca e Svezia intanto chiedono all'Unione Europea di non indebolire il sistema ETS, lo scrivono i premier di Finlandia, Danimarca e Svezia in una lettera al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. È stato, dicono, il motore principale di questa transizione e qualsiasi indebolimento minerebbe la prevedibilità da cui dipendono le decisioni di investimento e rischierebbe di rallentare il ritmo della decarbonizzazione industriale. Altre due tragedie sul lavoro in Italia. A Scerni, in provincia di Chieti, un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale mentre stava lavorando con un macchinario per il 23enne studente universitario prossimo alla laurea. Non c'è stato nulla da fare. A Cagliari, all'interno del porto industriale, invece, un autotrasportatore è stato travolto e ucciso da giganteschi tubi che stava scaricando dal suo camion. Lo sport, il Manchester City attende a gennaio il giudizio sull'appello contro la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Una commissione indipendente aveva giudicato il club colpevole delle violazioni contestate nel periodo 2009-2018 nell'ambito di uno dei più gravi scandali finanziari della storia dello sport britannico. Secondo le accuse accolte, sarebbero stati manipolati i conti attraverso accordi fittizi per circa 900 milioni di sterline in un arco di 9 stagioni. Le possibili sanzioni comprendono penalizzazioni in classifica, multe, espulsioni dalla Premier League e revoca di trofei. Arsène Wenger, possibile sfidante di Gianni Infantino nella corsa alla presidenza della FIFA. Alla vigilia del Consiglio del massimo organismo calcistico mondiale in programma oggi a Zurigo, alcuni esponenti di primo piano del calcio europeo vorrebbero convincere l'ex allenatore dell'Arsenal a candidarsi per le elezioni del prossimo anno. Un'ipotesi suggestiva, scrive la BBC, ma ancora senza conferme. Il francese responsabile dello sviluppo globale del calcio per la FIFA del 2019 non ha manifestato pubblicamente l'intenzione di sfidare il presidente che lo ha nominato. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem. Il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
4: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
3: Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. A renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Orrore in una RSA del Milanese dove 4 anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari, tra loro 2 uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Record negativo per il calcio italiano in Champions League, 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate. Sentiamo Gianni De Gaetano.
5: Se qualcosa può andare storto lo farà, sentenza inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Sia San Siro il Bruges 4-3 ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1, rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 dell'italiano in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate, Europa League 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus, in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Apriamo con l'università e il protagonismo dei giovani. Oltre 3.000 studenti riuniti in più di 1.000 squadre partecipano alla 39esima edizione del premio marketing per l'università. L'iniziativa presentata alla Sapienza di Roma l'invita a elaborare progetti innovativi sul futuro dell'alimentazione e della grande distribuzione, dagli assortimenti dei punti vendita ai servizi digitali fino alle nuove campagne di comunicazione. Sono previsti incontri in oltre 30 atenei per trasformare le conoscenze apprese in proposte concrete. Dalla Basilicata arriva un importante riconoscimento per la ricerca italiana. 24 studiosi dell'Università della Basilicata sono stati inseriti nella classifica internazionale Sanford Elsevier, che valuta l'impatto della produzione scientifica attraverso citazioni e indicatori bibliometrici. 18 ricercatori figurano anche nella graduatoria dedicata all'intera carriera. Il risultato valorizza un ateneo di dimensioni contenute ma capace di produrre conoscenze riconosciute a livello mondiale. Innovazione è protagonista anche nelle Marche. La startup regionale è stata vinta da di Inforamica, progetto dell'Università Politecnica delle Marche, che applica intelligenza artificiale e simulazioni molecolari alla ricerca farmaceutica. Premiati anche Novosap, che vuole recuperare i materiali superassorbenti dei prodotti igienici, e Amarea Cosmetics, che ricava ingredienti per la cura della pelle dagli scarti agricoli. I tre progetti parteciperanno al Premio Nazionale dell'Innovazione. Chiudiamo da Bruxelles. Al Parlamento Europeo è stata presentata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone XIV, dedicata alle sfide dell'intelligenza artificiale. Il confronto ha richiamato istituzioni e cittadini alla responsabilità di orientare lo sviluppo tecnologico al centro trasparenza, controllo democratico, tutela di diritti e dignità della persona. Un messaggio positivo: l'innovazione non è un destino da subire, ma uno strumento che la società può indirizzare verso il bene comune. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a dopo.

passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dettagli ai ministeri e dai giochi e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Sull'Ucraina l'importante è che l'Europa abbia un portavoce abilitato a trattare a nome per conto dell'intera Unione. Serve che l'Europa, per contare di più, abbia un portavoce di tutti. L'importante è che lo si decida in termini rapidi, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del prevertice del PPE a Bruxelles. La politica verso il congresso della Lega e il servizio della redazione.
7: Massimo Gravai annuncia la candidatura alla guida della Lega e sfida Matteo Salvini. Il senatore presidente della Commissione Finanze intende partecipare al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Rivendica l'identità federalista del movimento e legame con i territori, prendendo le distanze dalla definizione di partito di estrema destra. Salvini ha accolto positivamente l'annuncio, sostenendo che più candidature possono portare nuove idee. Per formalizzare la corsa, Gravaglia deve raccogliere almeno 80 firme provenienti da 4 regioni. Il confronto riguarda anche il peso del nord e l'organizzazione del partito.
6: Nelle località turistiche italiane il fenomeno del caldo eccessivo ha avuto un aumento di oltre 2/3, emerge da un rapporto dell'Istituto Demoscopica pubblicato in anteprima dall'ANSA. Negli anni 90 un'estate contava in media 18 giornate con una temperatura percepita di almeno 33 gradi sui 62 giorni di luglio e agosto. Nell'ultimo decennio sono diventate 30, quasi una giornata d'estate su due, e tra il 2027 e il 2036 salirebbero a circa 35. Questo caldo costerebbe al turismo italiano fino a 3,7 milioni di presenze in un'estate tipica di oggi, rispetto ad un'estate con il clima degli anni 90, il 2,3% di quelle estive. Ed entro il 2036, a parità di flussi turistici, i pernottamenti estivi a rischio potrebbero salire fino a 5,2 milioni l'anno. Lo sport e il calcio: l'Inter perde Lautaro, per il capitano nerazzurro un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Lautaro non sarà quindi certamente a disposizione contro il Bologna nel match di sabato di campionato, ma per capire con precisione i tempi di uno stop che rischiano di essere più lunghi si attenderà l'evoluzione del risentimento. Problemi anche in casa Lazio, che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. L'islandese infatti sosterrà nuovi esami nella prossima settimana. Martedì è il giorno fissato, a meno di imprevisti. Ancora i box anche Rovella e Marusic, il cui recupero sta andando bene. A Roma intanto filtra ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala. Il giocatore è uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid, ha accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe esserci nulla di grave. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni gli esami di Manu Koné, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Saranno suonati.
2: Eccolo il momento della giornata dedicato alla musica nuova, alla musica indipendente, alla musica targata Saranno suonati. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvi le novità del giorno e allora partiamo da No. Questo è il titolo del nuovo singolo.

I tuoi sogni da bambino vanno messi in un cassetto. Così mi disse un impiegato mentre accanto suonavano jazz. Raccontava i traguardi di un cartellino.

piedi a terra, ma sul terreno degli altri. Ci ho provato per anni, ma non fa per me. Non mi resta altra scelta

Pantarei, cantante sassofonista che arriva da quel di Treviso con questo nuovo singolo che si chiama No e che oggi ha aperto la nostra pagina Saranno Suonati. Un gradito ritorno, quello di Mimmo Cavallo, nuovo progetto anche per lui, e questa è Alassia.

alla 5 della tarde, il nuovo singolo di Mimmo Cavallo, estratto dal suo nuovo album, oggi qui a Saranno Suonati, dove c'è anche Angelica De Mondi con Au Revoir.

singolo di Francesco Serra, L'infinito voglio te, oggi completa la lista di segnalazioni targate saranno suonati. La musica indipendente torna domani alla stessa ora.

0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
1: Antenna 1,
0: la radio.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia,
2: da 50 anni accanto a voi.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

questo amore mio. Ed il mio cielo è l'anima, è il mondo che vorrei.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la doppia delusione di ieri in Champions con le sconfitte di Roma e Como, dopo quelle del giorno prima di Inter e Napoli, questa sera riflettori puntati su Europa e Conference League. Nella seconda competizione continentale per club ci sono il Milan e la Juventus. Alle 18.45 rossoneri scendono in campo nemico contro gli austriaci del Salisburgo. Alle 21 invece la Juventus cerca un riscatto in casa del Celta Vigo. Alla stessa ora in Conference League l'impegno dell'Atalanta che aspetta il Pafos. Occhio intanto anche al campionato, che riparte subito già domani con il primo anticipo della settima giornata alle 20.45 in campo Frosinone e Sassuolo. L'Inter intanto perde Lautaro per il capitano nerazzurro, un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Lautaro non sarà quindi certamente a disposizione contro il Bologna nel match di sabato di campionato, ma per capire con precisione i tempi di uno stop che rischiano di essere più lunghi si attenderà l'evoluzione del risentimento. Problemi anche in casa Lazio, che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. L'islandese infatti sosterrà nuovi esami nella prossima settimana, martedì il giorno fissato, a meno di imprevisti. Ancora ai box anche Rovella e Marusic, il cui recupero sta andando bene. A Roma invece filtra l'ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala. Il giocatore è uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid, ha accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe esserci nulla di grave. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni e gli esami di Manu Koné, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra. Il Manchester City attende a gennaio il giudizio sull'appello contro la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Una commissione indipendente aveva giudicato il club colpevole delle violazioni contestate nel periodo 2009-2018 nell'ambito di uno dei più gravi scandali finanziari nella storia dello sport britannico. Secondo le accuse accolte, sarebbero stati manipolati i conti attraverso accordi fittizi per circa 900 milioni di sterline in un arco di 9 stagioni. Le possibili sanzioni comprendono penalizzazione in classifica, multe, espulsione dalla Premier League e revoca di trofei. Il ciclismo Italia dell'inseguimento maschile e femminile, medaglia d'argento e mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Tra gli uomini la Danimarca si impone senza storia nella finale con il tempo di 3 primi 40 secondi 865, precedendo di ben 4 secondi e 731 e 4 azzurri Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Megagnotti e Jonathan Milan. Tra le donne in finale Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini partono in testa ma cedono dopo metà gara alla Gran Bretagna, che si impone col tempo di 4 primi 4 secondi e 610 e con 5 secondi e 357 di vantaggio sulle azzurre. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3%, indice in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro, le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al decimo piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.
5: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi ricordiamo quindi che sino a venerdì 30 ottobre il tunnel del Tenda sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. A partire da venerdì 30 ottobre fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Infine vi anticipiamo che questa sera per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione

0: Sono le 16:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
0: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
2: Giornale Radio.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ancora un discorso cinico e disumano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante uno dei suoi comizi in vista delle elezioni di medio termine. Forse sull'Iran ha detto: mi sono spinto troppo oltre, non so con chi diavolo trattare, i leader dell'Iran non ci sono più, ha spiegato Trump, e questo è uno dei problemi, non so con chi diavolo trattare, i loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne ho scelti di secondo livello, adesso anche i loro leader di secondo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello, metà di loro non c'è più, mi hanno fatto promettere di non eliminarne altri e l'ho fatto, io l'ho promesso, nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, ha aggiunto con ironia il leader americano tra l'approvazione dei suoi simili in Arizona. E ora che Zelensky se ne vada, così su X Elon Musk, questo dopo le polemiche seguite alle limitazioni imposte da Starlink nella gestione dei droni ucraini. Washington chiede ai partner europei di sbloccare parte degli asset russi. Intanto sul campo si continua a morire sotto i raid, il servizio della redazione.
4: 3 morti e 6 feriti in un nuovo attacco russo contro Kropyvnytskyi nell'Ucraina centrale. Secondo il governatore regionale, i droni hanno preso di mira infrastrutture, logistiche, trasporti e imprese industriali. Sul fronte diplomatico, il Financial Times riferisce che Washington avrebbe proposto agli europei di sbloccare parte dei beni sovrani russi congelati, trasferendoli in uno strumento finanziario sotto supervisione americana. L'obiettivo sarebbe rilanciare i negoziati di pace. Secondo le fonti citate dal quotidiano, i delegati europei hanno respinto la proposta discussa durante un incontro la scorsa settimana a Miami.
3: In Pakistan è salito da almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar. Sarebbe crollato il tetto di 2 aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Khair. Ancora non sono state chiarite le cause del cedimento. Questo pomeriggio è stato diffuso il nuovo bollettino della sala stampa Vaticana sulle condizioni di salute del Papa. Il pontefice, si legge nel bollettino, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. Radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Ha svolto le attività quotidiane autonomamente, la seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete, complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Il Papa ha ripreso l'attività lavorativa, aggiunto il direttore della sala stampa Matteo Bruni parlando ai giornalisti. Il procuratore di Milano Marcello Viola e il PM Giovanni Tarsia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Monsori, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo. Una notizia di economia in chiusura. In Italia ci sono oltre 4 milioni e mezzo di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale, il 27,5%, e quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 pensionati, pari al 17,5%. Del totale, coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. Get warm with the fever on the dance floor.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il Presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto, in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione a livello globale, si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente sulla A4 Torino-Milano si segnalano code tra Settimo Torinese e Torino in direzione Torino, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu terrà questa sera una riunione sulla sicurezza con la partecipazione dei vertici della difesa. Lo riferiscono i media israeliani. Alla riunione prenderanno parte il capo dell'IDF, Yad Zamir, i direttori del Mossad, dello Shin Bet, Roman Goffman e David Zini, il ministro della difesa Israel Katz. Secondo le stime, la discussione verterà sulle preoccupazioni israeliane sul ripristino del programma nucleare di Teheran, nonché sulla preparazione a vari scenari, tra cui un attacco a sorpresa o tentativi di sabotare le elezioni. Intanto Hezbollah ha ricevuto dall'Iran istruzioni per innalzare il proprio livello di preparazione militare in vista di una possibile ripresa dello scontro regionale che Teheran valuta come vicina. Lo riporta Channel 12 citando fonti libanesi sulla stampa araba, in particolare il portale emiratino Aram News. L'Iran punterebbe a garantire che i suoi alleati regionali possano continuare ad operare anche nel caso in cui i propri centri di comando siano colpiti. Secondo le fonti, tuttavia, non ci sono segnali che Hezbollah disponga di capacità militari maggiori rispetto a prima delle perdite subite negli ultimi 3 anni di conflitto con Israele. Restiamo all'estero, bagno di folla per Harry e Meghan al loro arrivo a Nottingham, dove hanno iniziato il primo impegno pubblico in coppia dopo il ritorno nel Regno Unito dello scorso agosto, seguito ai 6 anni trascorsi negli Stati Uniti al traumatico strappo dalla Royal Family del 2020. I duchi di Sussex hanno ricevuto un'accoglienza di fatto reale, pur non essendo più membri attivi dei Windsor. Centinaia di persone si sono assiepate ai lati della strada transennata chiedendo di fare un selfie e di parlare col principe e la consorte, che si sono fermati a salutare. Vediamo in Italia adesso alla politica, al tavolo di programma. Noi siamo pronti, speriamo davvero di poterci sedere ad un tavolo. È necessario definire un progetto di paese che abbraccia la politica estera e le soluzioni sul piano interno. Chi guida lo schieramento lo vedremo, lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervistato Insieme per il futuro di Roma e del Lazio un anno dopo, in corso a Roma. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha convalidato l'ergastolo per Gian Davide De Paolo, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate 2 cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Primo sequestro di contributi pubblici destinati alla ricostruzione post-sisma sull'isola di Ischia. Si tratta di oltre 356.000 euro, il cui sequestro scaturisce da un'inchiesta della Guardia di Finanza relativa ad un finanziamento pubblico di 618.000 euro concesso per la ricostruzione di un immobile danneggiato dal terremoto del 2017 all'Acqua Meno. Il provvedimento riguarda la proprietaria dell'immobile e un tecnico indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e falsità ideologica. Lo sport, il calcio. Il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, salterà tutte le prossime partite fino alla sosta del campionato di novembre. 7 gare tra Champions e Serie A con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Derby, Feyenoord e Como. 2 sfide europee, match delicatissimi di Serie A. Il problema fisico dell'argentino è quindi più complesso di quello che poteva sembrare inizialmente per un risentimento all'adduttore, come scritto nella nota del club. Non c'è altro, più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa. Are you
1: ready? Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis. Yeah.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem. Il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini bis al timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo 3 mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo in Champions League. 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma con la Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini glaciale, almeno in apparenza, lo special one.
5: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo.
6: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. Io abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
4: E piove sul bagnato sia per Inter e Roma in tema infortuni tutti muscolari. Lautaro Martinez tornerà in campo dopo la sosta di novembre, ai box anche Dybala e Koné. Stasera il riscatto si spera possa passare attraverso le altre ribalte seppur meno blasonate. In Europa League alle 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 la Juventus attesa dal Celta Vigo, alla stessa ora ma in Conference Atalanta-Pafos. E tiene banco alla vigilia la capacità di tenere alta la concentrazione a prescindere dagli avversari, si esprimono così Spalletti e Sarri.
7: La squadra che ha qualità, andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
8: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, tutte le squadre prima o poi ti mettono in difficoltà e essere umili da accettare questo è fondamentale.
4: Voltiamo pagina, arrivano medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. L'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca. Basket, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare nel sesto turno di regular season. Le scarpette rosse ospitano al forum alle 20:30 a Dubai, domani Virtus Bologna a Basconia. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina. L'azzurra è stata sconfitta nettamente 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. Tra gli uomini a Shanghai delineata la prima semifinale che opporrà Zverev a Davidovic Fokina. Ed è tutto, buona serata.
9: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. In apertura alla tangenziale di Torino, per un incidente si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sempre in tangenziale segnaliamo rallentamenti per un incidente fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove sono presenti altri rallentamenti a causa di un incidente fra Settimo e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi ricordiamo di prestare prudenza alla guida e di rispettare le distanze di sicurezza.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 18 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Prima giornata oggi della due giorni di vertice europeo che è stato anche preceduto da diverse riunioni di gruppi di paesi. Sul tavolo come primo punto della discussione c'è la crisi energetica, la risposta dell'Europa agli elevati prezzi dell'energia. Questi stanno mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, stanno minando la nostra competitività. L'Unione Europea sta lavorando ad una risposta coordinata, misure mirate e temporanee sono essenziali per alleggerire l'onere e ridurre la volatilità dei prezzi. A lungo termine dobbiamo continuare a ridurre la dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili, scrive il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa su X. Dal premier olandese Rob Jetten poi l'invito ai leader europei a fare di più sia sul piano finanziario che su quello militare e non militare, perché, afferma, molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina, di cui l'invito ad accelerare gli sforzi per assicurarsi che gli ucraini possano vincere questa guerra insensata. Continua anche se in misura minore la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate in occasione del terzo incontro oggi tra le organizzazioni studentesche e il ministro dell'istruzione Edouard Geffray, mentre si prepara per sabato una possibile convergenza delle lotte tra giovani e gilet gialli. Al centro del confronto di oggi le questioni legate all'edilizia scolastica, alla piattaforma di orientamento universitario accusata di affidare ad un algoritmo il destino dei giovani e gli orari delle lezioni. Per la prima volta hanno aderito alla mobilitazione anche studenti di ECC, la prestigiosa scuola di alti studi commerciali di Parigi, il cui accesso al campus di Juan Jonas è stato bloccato in mattinata. Sono 27 i giovani identificati questa mattina a Torino dalla polizia e dai carabinieri durante gli interventi legati alle occupazioni studentesche. In un istituto del centro cittadino, 7 ragazzi, alcuni dei quali con il volto coperto, sono stati identificati mentre cercavano di entrare con la forza nella scuola. Nell'edificio sono stati danneggiati il cancello carraio e alcune vetrate. Ultima pagina, entra nel vivo la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali. Affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione, da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre esclusivamente in via telematica con i servizi disponibili sul sito di Agenzia Entrate Riscossione. Lo sport, il tennis. Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai. Il tedesco numero uno in pectore della classifica mondiale batte in due set l'australiano Alex De Minaur, numero 9 ATP, con il punteggio di 6-4-6-4. Nel penultimo atto del torneo cinese, Zverev affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che sul 4-1 per lui nel primo set ha sfruttato il ritiro del francese Arthur Gea per avanzare. In campo donne, netto KO di Jasmine Paolini agli ottavi del WTA 1000 di Wuhan. L'azzurra cede all'inglese Sonai Kartal, numero 170 del mondo, con il punteggio di 6-2-6-0. In poco più di un'ora di gioco, vincendo due dei primi tre game della partita e poi perdendo i successivi 11. Non c'è altro, a dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Tra scende le scale di un policentro attrezzato comunale. 30 anni e poi l'appartamento sarà suo, o meglio, i suoi genitori.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

tutta una risata. A mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia,
0: da 50 anni accanto a voi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontane in materia alle posizioni tra i 27 divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione e 17 paesi, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma: il fascicolo passa al Tribunale dei Minori, due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro ma dovrà pagare, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. È tutto, a più tardi.
5: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Falchera e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Brera in direzione Aosta, mentre sulla A4 Torino-Milano si rallenta tra Settimo e Torino in direzione Torino. Vi ricordiamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 19 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
1: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
0: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
5: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Giornale Radio.
7: Bentrovati dalla redazione. La fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Morirà come previsto davanti ad un plotone d'esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming. Tuttavia i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione, ha scritto Trump. Il portale statunitense Axios aveva riportato la notizia secondo cui Trump aveva iniziato ad avere dubbi sulla fucilazione in diretta di Hassan, questo perché il presidente sarebbe stato sommerso da pareri negativi sull'idea da parte di membri del Congresso e di suoi consiglieri. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge recante istituzione della giornata nazionale del riciclo della carta, legando ai presidenti delle Camere una lettera in cui in premessa spiega di aver dato seguito alla richiesta, non sussistendo profili di incostituzionalità, ma facendo tuttavia presente che il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando senza che siano emersi in proposito criteri omogenei. Oltre alle feste nazionali, spiega Mattarella, il numero di queste giornate è ormai 51. La maggior parte di esse, con formula standardizzata, prevede la promozione di iniziative ad opera di uffici ed enti pubblici, particolarmente delle scuole e talvolta anche delle università, prevedendo che svolgano attività didattiche o divulgative sul tema della singola legge. 3 morti sul lavoro in meno di 24 ore in Italia, l'ultimo incidente in ordine di tempo a Firenze nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster in via Onofrio Zeffirini, dove un operaio è morto e un altro è rimasto ferito ed è in condizioni gravissime. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone di una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. Le altre vittime a Scerni, in provincia di Chieti, si tratta di un giovane di 23 anni morto all'interno di una cantina sociale, e a Cagliari all'interno del porto industriale, dove un autotrasportatore è stato travolto e ucciso da giganteschi tubi che stava scaricando dal suo camion. In Italia in un solo anno sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Sempre più consumatori scelgono un mix di cocktail di sostanze psicoattive che aumentano il rischio di gravi conseguenze per la salute e per i servizi territoriali che offrono assistenza. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale, con 1.900 operatori in meno di quelli necessari. Come fotografo SIPAD, Società Italiana Patologie da Dipendenza, a pagare il prezzo della carenza di dipendenti assistenziali sono i pronto soccorso, sempre più presi d'assalto da persone con episodi di overdose o problemi di droga. Voltiamo pagina. In chiusura, tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese, oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero, proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. Nel quadro dei dati OCSE 2026 presentati da Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, la rete che riunisce direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali al Summit Future Work 2026, 2026. L'evento si è tenuto all'INPS a Roma con oltre 100 direttori e direttrici delle risorse umane. A frenare l'attrattività, secondo il rapporto Giovani Expat CNEL 2025, sono gli stipendi d'ingresso, circa 30.000 euro lordi per un neolaureato in Italia contro i 45.000 medi all'estero. Non c'è altro, a più tardi.
6: Le news tornano tra un'ora circa.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terza morte sul lavoro in poche ore, un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni, l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La Procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La conquistata è il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca.
3: L'economia.
2: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia confermano che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, attivato un piano per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Intanto in Puglia gli operai tarantini questa mattina hanno portato il presidio da Taranto a Bari per l'incontro con il governatore De Caro. Regione, sindacati, istituzioni locali e parti politiche lavorano alla stesura di un documento unitario. Le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare chiarezza sul futuro dello stabilimento. Si allarga nel mezzogiorno la protesta contro il caro carburanti da parte degli autotrasportatori, per lo più auto organizzati con blocchi stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Epicentro nel Foggiano, in Calabria, i blocchi degli autotrasportatori stanno provocando una crisi nei rifornimenti di benzina e diesel. Il governo ci convochi prima possibile, l'appello di Conftrasporto, o dovremo valutare un blocco nazionale. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, le più esposte sono le famiglie migranti. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni ed altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7% a pesare la fiammata dell'inflazione trainata dal costo degli energetici. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: È tutto, a più tardi.
1: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Caselle e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Sono le 20 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo scontro diplomatico tra Donald Trump e Giorgia Meloni. La Casa Bianca ha replicato alle critiche del Presidente del Consiglio all'intesa raggiunta tra Washington e Mosca sul diesel. Un portavoce della Casa Bianca ha detto che il Presidente Trump ha negoziato con successo un altro grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di diesel e abbassare i prezzi. L'Ucraina intanto ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aereo Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione americana, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico. Dal canto suo il Regno Unito sta inviando a Kiev altri missili a lungo raggio Storm Shadow per colpire le operazioni militari russe e frenare gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture civili ucraine. Ieri il premier britannico Andy Parnham aveva ricevuto a Downing Street il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendogli il sostegno di Londra in un momento di difficoltà, annunciando un'accelerazione nelle forniture militari del regno. Se il Papa starà meglio, domenica farà l'Angelus dal Gemelli. Così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, rispondendo ai giornalisti a margine di un evento dell'ambasciata irachena presso la Santa Sede. Dipenderà, spiegato Parolin, un po' dal decorso della convalescenza, pare che gli hanno dato 5 giorni. Il procuratore di Milano Marcello Viola e il PM Giovanni Tarsia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate 2 cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Lo sport, il calcio, nuova tegola per il Napoli, indisponibile anche David Neres, che aveva accusato un risentimento muscolare durante la partita di Champions League disputata martedì scorso a Villarreal. Gli esami strumentali cui si è sottoposto il calciatore al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il brasiliano, che ha già cominciato l'iter riabilitativo, dovrà rimanere fuori squadra per 3 settimane. Neres era da poco tornato a disposizione di Allegri dopo una sosta durata 8 mesi e provocata da un infortunio alla caviglia subito nello scorso campionato, a seguito del quale si era sottoposto ad un intervento chirurgico. Abbiamo terminato, buona serata.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
5: Eccolo il momento della giornata dedicato alla musica nuova, alla musica indipendente, alla musica targata Saranno Suonati. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvi le novità del giorno e allora partiamo da No. Questo è il titolo del nuovo singolo.

0: la risposta è no.
1: Pantarei, cantante, sassofonista che arriva da quel di Treviso con questo nuovo singolo che si chiama No e che oggi ha aperto la nostra pagina Saranno Suonati. Un gradito ritorno, quello di Mimmo Cavallo, nuovo progetto anche per lui, e questa è Alas.

0: alla 5 della tarde il nuovo singolo di Mimmo Cavallo, estratto dal suo nuovo album, oggi qui a Saranno Suonati, dove c'è anche Angelica De Mondi con Au Revoir.
1: So

Il singolo di Francesco Serra, L'infinito voglio te, oggi completa la lista di segnalazioni targate saranno suonati. La musica indipendente torna domani alla stessa ora.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
3: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i Paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita alla ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
2: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. In chiusura lo sport, archiviata la due giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in Conference, l'Atalanta ospita il Pafus. Gianni De Gaetano.
4: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello degli Aspirini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora, ma in Conference, Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
5: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
6: Pafos è una buona squadra, bene, da una buona Champions, ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
4: Juventus e Atalanta con le torri Voltemade e Scamacca.
2: Ed è tutto, buona serata.
7: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci 339 45 63 710 339 45 63 710.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Giudici, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta! Non se ne può più! È ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
7: Jazz Train. Jazz Train

0: Jazz Train.
1: Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, una puntata come sempre di circa un'ora alla radio, una puntata che prevede fra l'altro in scaletta esclusivamente quest'oggi un suono dedicato alle voci umane con diverse formazioni che potremo incontrare in questa occasione. Cominciamo con i Pentatonix, formazione giovane di musicisti americani, eseguono dal vivo un brano dal titolo White Winter Hymnal. Pentatonix dal vivo.
2: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

La musica dei Fleet Foxes, formazione di Seattle folk, con questo White Winter Hymnal, interpretati dai Pentatonics in apertura di trasmissione. Proseguiamo con questo suono, ascoltando una formazione svedese. Loro sono Real Group con Chili con Carne, un brano scritto da uno dei componenti, la band e l'autore in questo caso è Anders Enderoth. Chili con Carne, The Real Group.

un sapore decisamente latino, questa chili con carne per gli svedesi del Real Group, con questa bella performance che abbiamo ascoltato in radio. Prossima band corale in scaletta, loro sono Voctave, americani dalla Florida, li ascoltiamo con You'll Be Found. Voctave.

questa è la versione peraltro eccellente di un inno come It Is Well With My Soul da parte di Sam Robson, musicista e vocalist britannico, con questa rivisitazione di un inno scritto nel 1871 da parte di Horatio Spafford e musicato da Philip Bliss, scritto in conseguenza del grande incendio di Chicago del 1871 e in seguito alla scomparsa della moglie e delle quattro figlie durante la traversata in Atlantico verso l'Inghilterra, meta a cui aspirava lo stesso Horatio Spafford per fuggire dalla crisi economica in seguito al grande incendio seguito appunto nella città di Chicago, che ha distrutto le sue prospettive di crescita economica e di famiglia. It Is Well With My Soul, il titolo, Sam Robson, l'autore di questo arrangiamento assolutamente spettacolare. Su Just Train siamo partiti da circa un quarto d'ora, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Se volete scriverci, l'indirizzo mail è questo: francescomusica1960@virgilio.it per vostre segnalazioni, se volete proporre all'ascolto qualche artista di vostra preferenza, oppure se siete anche una band, musicisti che fate musica e vorreste ascoltare la vostra musica in radio, potete scrivermi: francescomusica1960@virgilio.it.

In radio un classico dei Bee Gees, questa How Deep Is Our Love, in una versione rarissima per solo voci e pianoforte durante una trasmissione televisiva di parecchio tempo fa. Bee Gees su Just Train. Prossimi artisti, un progetto di due musicisti canadesi di Toronto, sono Nobu Adelman e David Goldman. Hanno fondato una bella realtà aperta anche a chi è appassionato semplicemente di canto corale senza una specifica preparazione. Il progetto è Choir Choir Choir. Li ascoltiamo in questo evento con la pianista e cantante Sarah McLachlan. È un brano come Angel. Choir Choir Choir.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Ciao, sono Enrico. Anch'io ascolto Just Train.
3: Se suona bene e ti fa sentire bene, allora è buona. Duke Ellington.

Lo swing delle Andrew Sisters, un trio famosissimo statunitense degli anni 40. Questa era una versione di Sing Sing Sing, per l'appunto, scritto nel 1936 da lui prima, e ha visto diverse versioni. Una di queste, peraltro famosissima, è questa delle Andrew Sisters. Torniamo in Italia con un gruppo vocale molto interessante. Sono di Napoli, si chiamano That's Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, dove tra l'altro lui partecipa in questa sessione come cantante, ed è un brano come Abbracciami, That's Napoli con Andrea Sannino.

un coro di giovani cantanti diretti da Carlo Morelli, che ha ideato e fondato questa bella realtà italiana. Loro sono Dez Napoli, con un brano scritto da Andrea Sannino, molto popolare da quelle parti. Il brano ascoltato in radio era Abbracciami di Andrea Sannino con Dez Napoli. Dalla musica partenopea di Dez Napoli con Abbracciami di Andrea Sannino al Brasile, di un gruppo fondato all'università dalle parti di San Paolo del Brasile, l'ascolto è con questa Como Agradecer, Grupo Versos.

I brasiliani da San Paolo, gruppo Versos con Como Agradecer, scritto da Andrei Crouch, un inno il cui testo parla di gratitudine verso Gesù per il suo amore e il suo sacrificio. Gruppo Versos con Como Agradecer in Radio su Just Stream. Vi ricordo la nostra mail se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. In arrivo in scaletta un'altra formazione vocale, sono i Cluster e sono italiani con questo famoso pezzo pop di qualche decennio fa, Tropicana.

E questa è una formazione vocale storica fondata da Bill Gaither nel 1981 e non a caso si chiamano proprio Gaither Vocal Band, una formazione che ha ormai più di 40 anni sulle spalle, con diversi elementi che si sono alternati al suo interno come line up. Questa era una versione di un brano come Bread Upon the Water per Gaither Vocal Band, specialisti del gospel bianco.

Ancora poco meno di 10 minuti insieme con il jazz di Just Train, un buon ascolto, un ben sintonizzati sul nostro suono da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul jazz di Just Train, la musica è oltre alla radio. Questi erano i suoni di una cantante bulgara, Maria Dimitrova, con il suo coro e un brano tradotto dal bulgaro, La ragazza ha colto una rosa, per Maria Dimitrova. L'Africa, ora in questo nostro giro tra le varie culture del mondo, arriviamo in Sudafrica con il Soweto Gospel Choir e un brano dal titolo Umbombela. Soweto Gospel Choir.

0: In radio Soul The Gospel Choir siamo così giunti al traguardo su Just Train. Concludiamo il nostro giro musicale con due gruppi storici che si ritrovano sul palco: Manhattan Transfer con Take Six, e con le loro voci e la loro musica ci salutiamo. L'appuntamento con Just Train è fra 7 giorni, sempre qui in radio. Scrivetemi se volete, sarà un piacere leggere le vostre mail. francescomusica1960@virgilio.it. Manhattan Transfer e Take Six insieme sul palco dal vivo.
1: Travel my way, take the highway.
2: Hey, Mark, come back.

Anna Siegel, Mark Kibble. Woo! Did you like that?

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino. Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nel le nostre sedi a Torino.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Antenna 1, stai con noi.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. Sono le 2.